0: just something about football. The commentators, the narration, the voice. Imagine a moment when a goal is scored. What a role they play.
1: Correna le rato le Kagiso. Me le passe mo go bone le bona magosi. Ma parangwe. Ba o khato sa bone di tsa phumeleng. Ba o ka di tsa bone di rumisan le fate. Mo pitile le tshuntu. Ba kitsa le tsedi ka le rato le Kagiso. Si pone sa katlego. Se bontsha ditlhaka tsa Gauta.
2: Tsebe monne no rono re ile tsena na ke o ipabola huru ka o di tsipa. Ba bona ya la pala. Jon Hojo. O tsepa mi tsama ikuto. Jon Hojo a sheba. A tsepa mi tsama ikuto. Ke o ta hiona. Ra hello la di tsenta. Wa no la no pere tsena tso ba bona tsana. Jon Hojo mana mesa ba di tsena ke di tshelo. O bona le ka tsela e wa ra ile pele le ka yona.
3: Ich bin ein Mann, der sich nicht mehr verletzt hat.